0: Parlez-vous France?
1: Dove se non sarà motile, se ni sopravvivono a tu vedere niti, e nega volivo nella risultata.